0: so onyame di obabo awa mi ni e
1: cra24.com we speak the capital nene obana.